0: La noche es cálida, larga y tranquila para estar en sintonía. Vida romántica.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?